notte, non mi giorno che mi cimbello. Manco iale a madutale a sin bocce un gel alla ye buno al bagher non bagher yo far gei brim gei bin tajaj agnato go gei brim gei bin tajaj agal gei brim gei bin

di joy ala yamat lamin jassama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote par gey brim gey binta jaay ak gey brim gey binta jaay magi tek war jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe.

Quando finirò, vaglisam. Lo bando vaglisam. Jiman mi ko shoraw. Ko saaji kalse. Hajuni ko bando cheri.

kwa di mi nyam de ade dwengol jam masakol nyala o manda chemie dure bayrade ya abdullahi rasin mamadi ibrahim asli rasin darman mu abdullahi amadal tini seydi katche sere gamu biran di barere di barimbe baba di moto nyabiya gya no sawa biya galunke ba modu modi nganda mi fitra di mi bonara ya kare ele yu dunaya soni tan yirmi mi hamme fayo moril nyali buri baale la kono.